Fruai del Chan e segna durs e inturni e insegna rits. Prats e vergers, albres e flurs, vutas tausels e lais e crits, per ludus termini suau, che in un petit de gioi mestau, d'un nulls de ports num pot jausir, tan cum sulats d'amur valen.

Rai jeu gioi e sui giausits, e restaurats in ma valur, e non irai giamai agliur, ni non cherrai altrui conquist, cheras sai ben as assien, che sel es savis qui atten, e sel es fols qui trop serais. Lung temp sai estat in dolor, e de tut mon affar marits, quand nu fui tan fort e indormits, che num risides de paur. Mas aras vei e pes e sen, qui passat ai aquel turmen, e non ni vuel tunar jamais.

Mut mi tenon a granunur, tut sels cui eunei ubedits, caramun joi sui revertits, e lausen iese dieu e liur, chieran liur grat e liur presen, e che chieu men anestisen, lai mi reman e lai ma pais. Mas per so men sui es charzits, già non creerai lausengiadur. Canc nu fui tan lugnats d'amur, ker nun sia sals e gerits. Plus avisum de mi mesprein, per quieu sai ben as a sien, canc fin amur umen nun trais.